0: di pronto, volunto, io so sentinivo. Di pronto, volunto, si c'è ancora.
1: Ici Elsos et chouf ici.fr Taheim.